mai tu dimmi sì se ti va il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu perché tu